mi ron mi elim e la fa ni lati gba ebun ba futo fi we fomo lati wo ajo Wellbeing Foundation Africa ba futo fi we fun omo e le se be ke te a che si ori WhatsApp number ti Diamond FM a tu se be mo awon mi na lori tapa ijara wa ire o odojo mi jole.